0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Sim.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Antonella.
1: Il musicista.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
3: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Sono le 6.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia Sant'Urmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del Leone vi sostengono, ma bisticciando con la Luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la Luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, Luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della Luna amica, armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla Luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario oggi è in buona parte a vostro favore. La Luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della Luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia Sant'Urmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del leone vi sostengono, ma bisticciando con la luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della luna amica armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà, aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario oggi è in buona parte a vostro favore. La luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana, solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

la Camera dice no all'utilizzo delle chat di Del Mastro e approva definitivamente il decreto sicurezza migranti, allarme droni sull'aeroporto di Lipsia, mentre Trump nega nuovi missili Patriot all'Ucraina. Iran e Oman annunciano un'intesa sulle rotte nello stretto di Hormuz, ma resta alta la tensione con Washington. Due soldati israeliani uccisi nel sud del Libano. In Michigan il progressista Syed vince le primarie democratiche e Trump denuncia brogli. Caldo record in Italia con tutte le città monitorate da bollino rosso. Lo sport pieno sostegno della FIFA Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
2: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una lezione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
2: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
2: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco, a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nel 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia Sant'Urmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del Leone vi sostengono, ma bisticciando con la Luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la Luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della luna amica armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla Luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario, oggi è in buona parte a vostro favore. La Luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana, solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della Luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema!
5: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
12: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
13: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana. Come anticipato in questi giorni avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua. Bene, bene, qui abbiamo notizie davvero eclatanti quest'oggi, anche perché si parla di Nvidia, quindi non Nvidia, Nvidia, che ha annunciato la Open Secure AI Alliance. Cos'è? È un obiettivo principale che porterà a sviluppare tool open source per migliorare la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, tra le big tech americane che sviluppano quindi modelli di intelligenza artificiale non ci sono però Anthropica, Amazon, Google, OpenAI. L'azienda che è guidata da Jensen Huang aveva anche sottoscritto una lettera per chiedere di non vietare l'uso dei modelli open source, e sembra proprio che, ecco, su questo fatto oramai stiano, come si dice, un po' concentrando i loro sforzi. Beh, staremo sicuramente a vedere, anche perché una regolamentazione e anche dall'altro canto maggiore sicurezza quando si parla di intelligenza artificiale è più che ovvia e anche necessaria, se vogliamo. Continua il nostro appuntamento con Radio Web. Io direi subito di parlarvi anche di un data center in Lombardia, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via a questo grande progetto. Insomma, ci sono state comunque delle proteste che non hanno avuto l'effetto desiderato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una costruzione di nuovi data center in Lombardia e in Piemonte. È prevista una riconversione di un'ex centrale elettrica. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy usa il termine data center, diciamo, nel comunicato ufficiale. In realtà, ecco, non si tratta delle enormi strutture che sono presenti negli Stati Uniti, che consumano grandi quantità di energia elettrica e anche acqua. Insomma, i due programmi di investimento che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri riguardano centri di elaborazione dati. Ecco, quindi avranno delle dimensioni e dei consumi che sono nettamente inferiori. Sono stati considerati dei progetti di interesse strategico nazionale in base all'articolo 13 del decreto legge 104 del 10 agosto 2023. Il programma, che si chiama Equinix per l'Italia, prevede la realizzazione di 7 nuovi centri di elaborazione dati nei comuni di Settimo Milanese e Cusago per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro nel periodo 2026-2033. Insomma, non bisogna assolutamente perdere questo treno. E dopo la musica, amici, noi andiamo avanti. Qui veramente ci starebbe bene lo slogan: se Netflix vuole l'aumento, ci parte la class action. Ebbene, voglio raccontarvi un po' che cosa sta succedendo per quanto riguarda Netflix, anche perché, insomma, non ha ancora rimborsato nessuno. C'è il movimento dei consumatori che, come dicevo, ha avviato una class action lo scorso 20 luglio, e come anticipato poi già dall'inizio di aprile se n'era parlato. Il Tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti degli abbonamenti sono illegittimi in quanto effettuati sulla base di clausole contrattuali vessatorie. Ecco, in seguito a questa azione legale che è stata avviata già dal 2024 dal Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma ha accertato che le clausole contrattuali usate per aumentare il prezzo degli abbonamenti, e questo tra il 2017 e il 2024, sono vessatorie e quindi violano il codice del consumo. Ciò significa che gli aumenti sono illegittimi. Ecco, il prezzo del piano standard sarebbe aumentato di 4 euro, mentre quello premium di 8 euro in 7 anni. Quindi per gli utenti interessati potrebbero essere tra i 5 e i 6 milioni. Rimborsi individuali per la restituzione degli aumenti applicati in tutto il periodo variano tra i 250 e i 500 euro, questa seconda del piano di abbonamento. E quindi il Tribunale di Roma ha inoltre imposto a Netflix di applicare gli stessi prezzi degli abbonamenti in vigore nel 2017, quindi di eliminare questi aumenti. L'azienda però è

0: non ha proposto nessun rimborso, ma ha presentato un appello contro la sentenza di primo grado. Ed il movimento dei consumatori ha pertanto avviato questa class action, come dicevo, depositando il ricorso lo scorso 20 luglio. Ecco, l'adesione è arrivata finora da oltre 240.000 persone, gli interessati che possono comunque partecipare compilando un modulo che si trova online. In Italia l'azione collettiva è possibile già dallo scorso maggio 2020. E andiamo avanti, la puntata di Radio Web Amici continua, ce ne siamo già occupati, gli occhiali di Apple che a quanto pare ritardano ancora, adesso vi spieghiamo però cosa sta succedendo. Insomma, gli occhiali smart, ecco, che sono sempre più intorno a noi, e questo lo dicono i numeri, una categoria che ha fatto registrare questa forte crescita nel corso dell'ultimo anno e il trend non accenna a rallentare. Ecco, ciò non significa che siano per forza, diciamo così, bene accetti, anzi abbiamo già visto quelli di Meta, insomma, che hanno creato non pochi problemi. Non sono visti di buon occhio dall'opinione pubblica per i potenziali rischi che sono legati soprattutto alla privacy, in particolare per le funzionalità di acquisizione foto e registrazione di video. Ecco, questo sembrerebbe avere spinto comunque la Apple a posticipare ancora il lancio all'alternativa di Meta. Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, che ha riferito anche delle informazioni che sono state ottenute da fonti a conoscenza di questo progetto, la Mela quindi potrebbe annunciare il suo primo modello solo alla Worldwide Developers Conference del prossimo giugno, quindi in vista del lancio sul mercato, questo entro la fine del 2027. Il nome in codice utilizzato internamente è N50, quindi ecco, di fatto già ci sono. E tutto comunque sarebbe slittato di almeno 6 mesi rispetto alle tempistiche previste in un primo momento, e questo, come abbiamo detto, anche perché ci sono delle problematiche legate alla privacy e Apple ancora, diciamo così, non se la sente di metterli sul mercato senza risolvere prima questi problemi. Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora, rimanete con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia San Turmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del Leone vi sostengono, ma bisticciando con la Luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la Luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, Luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della Luna amica, armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla Luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario oggi è in buona parte a vostro favore. La Luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una boccia di banana solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della Luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La Camera dice no all'utilizzo delle chat di Del Mastro e approva definitivamente il decreto sicurezza migranti, allarme drone sull'aeroporto di Lipsia, mentre Trump nega nuovi missili Patriot all'Ucraina. Iran e Oman annunciano un'intesa sulle rotte nello stretto di Hormuz, ma resta alta la tensione con Washington. Due soldati israeliani uccisi nel sud del Libano. In Michigan il progressista Saied vince le primarie democratiche, Trump denuncia brogli. Caldo record in Italia con tutte le città monitorate da bollino rosso. Nello sport, pieno sostegno della FIFA Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
3: Andiamo all'estero, paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza dal Nover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
2: L'Iran annunciò l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una lezione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
3: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Avel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
2: Il progressista Saied ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Saied un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
3: Veniamo in Italia, il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
2: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco, a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori la gestione del progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nel 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale e sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia San Turmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del Leone vi sostengono, ma bisticciando con la Luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la Luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della luna amica armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla Luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario, oggi è in buona parte a vostro favore. La Luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana, solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della Luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: giallo in Germania su due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Carroccia. E poi lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Eggiando in Germania sui due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina, è il servizio della redazione.
2: Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese. I primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
3: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: Lo sport, il calcio, buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto ieri al Bayer Leverkusen, mancano McTominay, Rafa Marina, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale perché avvertono qualche fastidio muscolare. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno Neres, mentre a Lukaku è stato concesso qualche altro giorno di riposo in vista di una sua possibile cessione nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima Traffic.
4: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, traffico abbastanza regolare sulle principali strade ed autostrade della Campania. Code segnalate sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Lancusi verso Fratte, altre file sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e la 2 in questa direzione. Segnalato poi un mezzo fermo sulla 3 Napoli Pompei Salerno tra Scafati e lo svincolo di Castellammare di Stabia verso Napoli. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali strade della costiera, tra Vietri sul Mare e Positano, in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, oggi, giovedì 6 agosto, fermarsi sono i veicoli con targa pari. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna. Il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord, nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 6 agosto e si festeggia Sant'Urmis da Papa. Il proverbio del giorno è: chi è bugiardo è ladro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata inferiore alle aspettative. I pianeti del leone vi sostengono, ma bisticciando con la luna prendono forza, frenando i vostri entusiasmi. Istinto e natura sono comunque dalla vostra parte, non fatevi bloccare da remore che non vi appartengono.
2: Toro, appoggiata da Nettuno, la luna nel vostro segno promette meraviglie, sensibilità comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Contro però si schieranno Mercurio e Saturno, fautori di noiose complicazioni e battibecchi in famiglia.
1: Gemelli, luna ignava che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituate alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi.
2: Cancro, giornata di piena armonia in compagnia della luna amica armonica Nettuno, garante di fantasia, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi si trova in difficoltà, aiutando gli altri, aiutate anche voi stessi.
1: Leone, contrariati dalla luna e da Saturno che quadra Mercurio nel segno dei vostri progetti, non realizzate che una piccolissima parte, e forse neanche quella. Giornata pesante tra tensioni e rimostranze, basterebbe un po' di humor, ma oggi non se ne parla.
2: Vergine, un bel gioco planetario oggi è in buona parte a vostro favore. La luna in trigono e la temibile coppia Marte-Saturno che ve la manda liscia. Nettuno è sempre il solito confusionario, ma oramai avete imparato ad ignorarlo facendo finta di niente.
1: Bilancia, il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto tempo riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano.
2: Scorpione, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana, solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La luna vi volta le spalle, in più Mercurio ce l'ha con Saturno. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre.
1: Sagittario, in alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con gli occhi nuovi chi vi sta accanto.
2: Capricorno, ironizzate sulle vostre debolezze caratteriali anziché prendervi troppo sul serio. Potrebbe essere un'ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro, sarete capiti.
1: Acquario, giornata opaca su tutti i fronti. Con un cielo così grigio vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire. Escludete il conforto alimentare, anziché consolarvi con stuzzichini e gelati che riescono soltanto a scatenare i sensi di colpa.
2: Pesci, in una botte di ferro, così vi sentite grazie al sestile della luna Nettuno e al sostegno dei buoni aspetti di Marte e Saturno. Tutto fa ben sperare. Bene i rapporti privati ed affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d'arte con un bel sorriso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran, lo ha ribadito Donald Trump. Dal canto suo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Paura in diverse zone della città metropolitana di Milano. Ieri evacuati 6 centri commerciali per un allarme bomba. Ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi, lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. Il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
2: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Paura in diverse zone della città metropolitana di Milano. Ieri nel tardo pomeriggio 6 centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Lo sport, crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
3: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
1: Il calcio giocato, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso in parità 1-1 con Cucu, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere, è arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrov, alla difesa ha continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince contro il Vado, neopromosso in Serie C, la quinta amichevole disputata durante questo pre-campionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze, chiude la partita Gabellini. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti nel pomeriggio, intanto bagarre in aula dopo che la maggioranza ha negato l'uso delle chat di De Mastro. Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz. Ancora sangue intanto nel sud del Libano, in un combattimento sono stati uccisi due soldati riservisti israeliani. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. È morto anche l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, in condizioni apparse sin da subito disperate. Le vittime salgono così a 7. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del Patto Europeo sull'immigrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Nel pomeriggio intanto bagarre in aula dopo che maggioranza ha negato l'uso delle chat di Del Mastro. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Conte, il governo scuda gli amichetti. Schlein, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, bufera su Bignami per le parole sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. L'Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
2: Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
1: Ancora sangue intanto nel sud del Libano, in un combattimento sono stati uccisi 2 soldati riservisti israeliani. Il servizio.
3: Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Vaknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa di tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di 4 medaglie d'oro, l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari di questa mattina e la finale dalle 19. 2 azzurri al via, Simone Conte, argento nelle sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Voltiamo pagina. L'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della

0: dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile, con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata, quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale. Le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Anche il Torino di Ignazio Abate vince e lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C. Buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito. E poi sci, la Svizzera Lara Gut Berami ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso, a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19, 2 azzurri al via Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, del servizio della redazione.
2: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
1: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrova. La difesa continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze e chiude la partita Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale, assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post-mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché è in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci, decisamente fuori stagione la svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024, un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale. Le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Anche il Torino di Ignazio Abate vince e lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C. Buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'Era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito. E poi sci, la Svizzera Lara Gut Berami ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19. 2 azzurri al via Simone Conte, argento del sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, dal servizio della redazione.
2: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
1: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrov. La difesa continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze e chiude la partita, Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dello Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché è in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci decisamente fuori stagione: la svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024, un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana. Come anticipato in questi giorni, avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua. Bene, bene, qui abbiamo notizie davvero eclatanti quest'oggi, anche perché si parla di Nvidia, quindi non Nvidia, Nvidia, che ha annunciato la Open Secure AI Alliance. Cos'è? È un obiettivo principale che porterà a sviluppare tool open source per migliorare la sicurezza di sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, tra le big tech americane che sviluppano quindi modelli di intelligenza artificiale non ci sono però Anthropic, Amazon, Google, OpenAI. L'azienda, che è guidata da Jensen Huang, aveva anche anche sottoscritto una lettera per chiedere di non vietare l'uso dei modelli open source. E sembra proprio che, ecco, su questo fatto oramai stiano, come si dice, un po' concentrando i loro sforzi. Beh, staremo sicuramente a vedere, anche perché una regolamentazione e anche dall'altro canto maggiore sicurezza quando si parla di intelligenza artificiale è più che ovvia e anche necessaria, se vogliamo. Continua il nostro appuntamento con Radio Web. Io direi subito di parlarvi anche di un data center in Lombardia, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via a questo grande progetto. Insomma, ci sono state comunque delle proteste che non hanno avuto l'effetto desiderato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una costruzione di nuovi data center in Lombardia e in Piemonte. È prevista una riconversione di un'ex centrale elettrica. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy usa il termine data center, diciamo, nel comunicato ufficiale. In realtà, ecco, non si tratta delle enormi strutture che sono presenti negli Stati Uniti, che consumano grandi quantità di energia elettrica e anche acqua. Insomma, i due programmi di investimento che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri riguardano centri di elaborazione dati. Ecco, quindi avranno delle dimensioni e dei consumi che sono nettamente inferiori. Sono stati considerati dei progetti di interesse strategico nazionale in base all'articolo 13 del decreto legge 104 del 10 agosto 2023. Il programma, che si chiama Equinix per l'Italia, prevede la realizzazione di 7 nuovi centri di elaborazione dati nei comuni di Settimo Milanese e Cusago per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro nel periodo 2026-2033. Insomma, non bisogna assolutamente perdere questo treno. E dopo la musica, amici, noi andiamo avanti. Qui veramente ci starebbe bene lo slogan: se Netflix vuole l'aumento, ci parte la class action. Ebbene, voglio raccontarvi un po' che cosa sta succedendo per quanto riguarda Netflix, anche perché, insomma, non ha ancora rimborsato nessuno. C'è il movimento dei consumatori che, come dicevo, ha avviato una class action lo scorso 20 luglio e, come anticipato poi già dall'inizio di aprile, se n'era parlato. Il Tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti degli abbonamenti sono illegittimi in quanto effettuati sulla base di clausole contrattuali vessatorie. Ecco, in seguito a questa azione legale che è stata avviata già dal 2024 dal Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma ha accertato che le clausole contrattuali usate per aumentare il prezzo degli abbonamenti, e questo tra il 2017 e il 2024, sono vessatorie e quindi violano il codice del consumo. Ciò significa che gli aumenti sono illegittimi. Ecco, il prezzo del piano standard sarebbe aumentato di 4 euro, mentre quello premium di 8 euro in 7 anni. Quindi per gli utenti interessati potrebbero essere tra i 5 e i 6 milioni rimborsi individuali per la restituzione degli aumenti applicati in tutto il periodo, variano tra i 250 e i 500 euro, questa seconda del piano di abbonamento. E quindi il Tribunale di Roma ha inoltre imposto a Netflix di applicare gli stessi prezzi degli abbonamenti in vigore nel 2017, quindi di eliminare questi aumenti. L'azienda però, ecco, non ha proposto nessun rimborso, ma ha presentato un appello contro la sentenza di primo grado, ed il Movimento dei Consumatori ha pertanto avviato questa class action, come dicevo, depositando il ricorso lo scorso 20 luglio. Ecco, l'adesione è arrivata finora da oltre 240.000 persone, gli interessati che possono comunque partecipare compilando un modulo che si trova online. In Italia l'azione collettiva è possibile già dallo scorso maggio 2020. E andiamo avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua. Ce ne siamo già occupati, gli occhiali di Apple che a quanto pare ritardano ancora. Adesso vi spieghiamo però cosa sta succedendo. Insomma, gli occhiali smart, ecco, che sono sempre più intorno a noi, e questo lo dicono i numeri, una categoria che ha fatto registrare questa forte crescita nel corso dell'ultimo anno, e il trend non accenna a rallentare. Ecco, ciò non significa che siano per forza, diciamo così, bene accetti, anzi abbiamo già visto quelli di Meta, insomma, che hanno creato non pochi problemi. Non sono visti di buon occhio dall'opinione pubblica per i potenziali rischi che sono legati soprattutto alla privacy, in particolare per le funzionalità di acquisizione foto e registrazione di video. Ecco, questo sembrerebbe avere spinto comunque la Apple a posticipare ancora il lancio all'alternativa di Meta. Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, che ha riferito anche delle informazioni che sono state ottenute da fonti a conoscenza di questo progetto, la Mela quindi potrebbe annunciare il suo primo modello solo alla Worldwide Developers Conference del prossimo giugno, quindi in vista del lancio sul mercato, questo entro la fine del 2027. Il nome in codice utilizzato internamente è N50, quindi ecco, di fatto già ci sono. E tutto comunque sarebbe slittato di almeno 6 mesi rispetto alle tempistiche previste in un primo momento, e questo, come abbiamo detto, anche perché ci sono delle problematiche legate alla privacy e Apple ancora, diciamo così, non se la sente di metterli sul mercato senza risolvere prima questi problemi. Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Rimanete con noi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran, lo ha ribadito Donald Trump. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni, Val Laurina in Alto Adige. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. E poi lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
2: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Diner, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto, il servizio della redazione.
3: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport: in chiusura Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 14:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale e sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrali sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, anche il Torino di Ignazio Abate vince e lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C. Buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito. E poi sci, la Svizzera Lara Gut Berami ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19. 2 azzurri al via Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, del servizio della redazione.
2: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
1: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrova. La difesa continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze e chiude la partita Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post-mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci, decisamente fuori stagione. La svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024, un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, dal mattino, la nuvolosità aumenterà gradualmente. Nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna. Il cielo resterà in prevalenza sereno, con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile, con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata, quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale. Nel pomeriggio raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

continua ondata di caldo su tutta l'Italia, insensibile aumento degli accessi a pronto soccorso e si registrano altre vittime tra anziani, lavoratori esposti. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni, Val Laurina in Alto Adige. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista, che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina, quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni, colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
2: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
1: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
3: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diremata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport: in chiusura, Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:04.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran, lo ha ribadito Donald Trump. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Emergenza bradisismo ai campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini. Infine lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
2: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Di nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche una assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti, che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura, la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scarso il traffico su strade ed autostrade della regione. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, oggi giovedì 6 agosto a fermarsi sono i veicoli con ultimo numero di targa pari. Per lavori dalle 23 alle 6 di domani chiusa la diramazione per Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Nella stessa fascia oraria chiusa anche la tangenziale di Napoli tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino. Ancora sulla tangenziale di Napoli, sempre tra le 23 e le 6, chiuso il tratto tra Secondigliano e Doganella e tra Agnano e Coma verso Pozzuoli. Si lavora di notte anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Dalle 22 alle 3 chiuso il tratto tra Salerno e Vietri sul Mare verso Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino più intensi tra la Lombardia nord orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale, dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale e sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord, nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

addio a Francesco Guccini, morto a Pavana, 86 anni, a Bologna, fiori e canzoni davanti alla casa di via Paolo Fabbri. Nel milanese un uomo si dà fuoco durante una videochiamata con l'ex compagna ed è gravissimo. Il caldo resterà sull'Italia per altri 10 giorni con una breve parentesi di temporali al nord. Emergenza siccità lungo il Po, con le riserve dei grandi laghi sempre più ridotte. I servizi spagnoli ritengono credibile l'appello per un nuovo assalto migratorio a Ceuta. Droni russi colpiscono un cargo tedesco al largo di Odessa e un deposito a Kiev. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero è affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di guardia di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero: i servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio, i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati, l'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri e Cristian Venturini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
14: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
12: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Calendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un tredicenne accoltella un dodicenne dopo una vite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei il ministro dell'interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli un ragazzo di 13 anni ha accoltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito colpito all'addome è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castelsangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castelsangro contro gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana, 86 anni, a Bologna, fiori e canzoni davanti alla casa di via Paolo Fabbri. Nel milanese un uomo si dà fuoco durante una videochiamata con l'ex compagna ed è gravissimo. Il caldo resterà sull'Italia per altri 10 giorni con una breve parentesi di temporale al nord. Emergenza siccità lungo il Po, con le riserve dei grandi laghi sempre più ridotte. I servizi spagnoli ritengono credibile l'appello per un nuovo assalto migratorio a Ceuta. Droni russi colpiscono un cargo tedesco al largo di Odessa e un deposito a Kiev. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume. In forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: animatati.
1: De campagna abilità in tempo al
2: ben trovati su Amoro Princip con i tuoi comeri casse supporto svicola 6 di Napoli Cano direzione Napoli lavoro questa è su direzione di Capodichino chiusa dalle 23:30 anni direzione del tangenziale di Napoli se fascio la richiude che tangenziale Napoli tra Suoliano verso Capodichino ancora sulla tangenziale Napoli sempre dalle 23 alle 6 chiuso il tratto secondo e Doganella e tra Agnano e Cum verso Pozzuo si ora di notte che sulla 3 Napoli Pesarno dalle 22:30 chiuso tra Salerno e via risuare verso Napoli è detto. Grazie per l'attenzione.
1: Un inizio cura di Anci collaborazione con l'Automobile di Napoli, Comune di Napoli e Salerno e il Servizio Onda de Campania. Per i dettagli del tifo la tua città, scarica app Ucer Deponi per i positivi Android e iOS.
3: Prima radio, music e funzione. Pranteo.
4: Questa è previsione del tempo per le prossime ore. A nord da Tino lavoro come gradualmente le ore tra di la giornata a rovescio la terra di lungo tutto Rino più entra la guardia nord rimane lato Age e Alto Veneto tra che non tentando ad attenuare a sé qualche rescio potrà ancora interessare il Triveneto. Il centro mattina sarà caratterizzata da un po' stabile già nel pomeriggio tra l'uvolo da lunga dorsa pendica in internet marco brutto se l'atio con rovesci e locali corali in sera tornano anche chiari sulla segna e lo sarà che vale essere con qualche appuntamento fuori nelle zone interne dove non scude breve rovesci al sensibile sarà iniziale a testire qualche rivolto meno soltanto la siccia settimana pomeriggio sviluppando di più un parte l'Apennino meridionale e interna campa basata sugli meridionali sulla Sicilia con rovesci la temporale migliamento riversa quando c'è torna in prevalenza rena le tempere mini e sartatinari via riduzio gran prezzo media o meno leggermente a nord in Toscana e nel rintone della Vitim Asca, Milano, Lombia, Romia, Gati, Lazio, Sardegna, Centro Settimanale mentre migrano densimente sulla Calia Tirrenica e la Sicilia settentare con l'ondata di più con 30 gradi le pianure del nord le aree erne Toscana, Lazio, Basilicata, Cile fino a 36-37 gradi sono acquisi anche Sardegna, Bruzzese nelle zone erne Campania è intimato generalmente dei variati in brezze un cose e morati rimorsi maestri sulla segna occidentale nel pomeriggio affiche intense accompagnano gli eventi temporali per quanto riguarda i mari saranno generalmente ossi mare canali di Sardegna il terreno regionale occidentale lo stretto di Sicilia di Alba ci si perderanno quasi più pomosi con il mio evento e tutto
3: Prima di musica ed informazione

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un 13enne accoltella un 12enne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro gli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei il ministro dell'interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli un ragazzo di 13 anni ha coltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito colpito all'addome è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castelsangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castel di Sangro contro gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, dal mattino, la nuvolosità aumenterà gradualmente. Nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna. Il cielo resterà in prevalenza sereno, con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile, con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata, quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

futolano e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

en jij, bij Sherelin Contrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: È l'1.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.